Hace caso con la to. A fatto un mucchiese. Me ne caneva me bro. Che pro ruiz un derime. Me ne aveva l'uso. A so che ne fedine. Te siamo.